0: en Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti.

0: Salima.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:33 minutos.
2: Sono le 3:33 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:35 minutos.
2: Son le 4:35 minuti. Radio Cali.

0: Calima.
1: In Radio Calima suena Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta. Le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa in Svizzera, che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica. Non si ferma all'alta dei carabinieri, va fuori strada con il suo scooter e muore. Avvenuto nella serata di ieri tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Un 62enne è stato ucciso in casa a coltellate a Civitanova Marche in provincia di Macerata. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. I sospetti si concentrano sulla compagna della vittima, una trentenne. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo, prossimo avversario il Messico nella tana dell'Azteca. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, avrete l'occasione perfetta oggi per ottenere un nuovo lavoro, un contratto favorevole o una collaborazione interessante, oppure per dare slancio alla vostra relazione sentimentale. Toro, tagliate le spese superflue e rivedete i vostri obiettivi. Anche se non amate i cambiamenti bruschi, questo è un buon momento per introdurre piccole modifiche che faranno grande differenza nel tempo. Gemelli, è il vostro momento per brillare grazie alla vostra mente acuta. Al lavoro, nella scrittura o negli studi potrete sfruttare la vostra ispirazione e la vostra lucidità. Potete ottenere anche riconoscimenti o farvi notare in un contesto professionale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore controllo nella vostra vita quotidiana. Avrete la possibilità di creare nuovi schemi organizzativi. Approfittatene per mettere ordine anche nella vostra routine, migliorando la gestione del vostro tempo e delle vostre risorse. Leone, vi sentite energici, creativi e socievoli. Siete al centro dell'attenzione e il vostro carisma naturale è al massimo. Usate questo momento per iniziare un nuovo progetto. Vergine, sul fronte lavorativo o sentimentale sapete trovare compromessi e soluzioni vantaggiose. Approfittate di questo cielo per firmare, per programmare, firmare, progettare e anche per concedervi qualche momento tutto per voi. Vi sentite padroni della vostra vita e questa sensazione vi dona luce. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6.

0: del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon giovedì. Giovedì gnocchi, ci siamo io e Alo.
1: Oggi è il 2 luglio.
0: Oggi è il 2 luglio.
1: Il secondo giorno di luglio, quarto giorno della settimana. Bravo, e il secondo giorno del mese.
0: Perfetto, l'hai detto tu. Quindi guarda, sai cosa ti dico? Oggi veloci, veloci con il menù, perché voglio iniziare subito.
1: Guarda, il menù è molto semplice.
0: E frase sì, contesto no.
1: E la frase di oggi è: vai tranquillo, ti tengo io il posto. La più grande truffa morale dell'estate.
0: Poi continueremo con il fantacinema.
1: Con il fantacinema, certo, visto che è giovedì, restiamo sempre in ambito estivo e marino. E il film di oggi è Il mare che restituisce le cose, ovvero un fantasy estivo dove il mare ha deciso di parlare.
0: Posso dire, non vedo l'ora. E poi solo per te, caro Alo, concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, le battute brutte.
2: Radio Calima.

0: anche per il capitolo frase sì, contesto no. La frase del giorno è: vai tranquillo, io ti tengo il posto. Cioè, ti tengo io il posto, sì. Che sembra una frase innocua, ma dipende dove, quando e a chi la dici.
1: Sì, è una frase che sembra, soprattutto d'estate, un atto d'amicizia, però in realtà è un attentato alla tua serenità. È proprio: vai tranquillo, ti tengo io il posto. Frase sì, contesto no. Mai no. E qual è il problema? Che questa frase viene detta sempre in situazioni ad altissimo rischio, tipo spiaggia affollata, stabilimento pieno, parcheggio inesistente, concerto estivo, sagra di paese con 12 sedie per 400 persone, e tu, ingenuotto o ingenuotta, ci credi? Quali sono i contesti in cui questa frase proprio non funziona?
0: Sicuramente in parcheggio, è una delle cose più stressanti, allora, della vita.
1: Parcheggio, vai tranquillo, ti tengo io il posto. Arrivi, il posto non c'è, e l'amico ti dice: uno è stato più veloce, ma chi, un falco pellegrino? Oppure in spiaggia, vai tranquillo, ti tengo io il posto. Torna dopo 5 minuti, il tuo asciugamano è sparito, al tuo posto una famiglia di 8 persone con 14 borse frigo.
0: Beh, in quel caso è meglio andarsene.
1: Te ne vai, ma non è un altro stabilimento, vai a casa, sì. È finita la giornata. Sì. Sagra di paese, vai tranquillo, ti tengo io il posto. Torna e il tavolo è occupato da una comitiva che sembra lì dal 1998.
0: Come odio una parola forte, come mi sono antipatici quelli che praticamente tu vuoi mangiare e ti lasciano in piedi, loro magari hanno già mangiato
1: certo.
0: Non ti fanno sedere.
1: Non se ne va.
0: È maleducazione.
1: Poi se vedo, come il parcheggio, vedono che devi entrare e la cintura. Certo. Mai messa la cintura in vita loro, la mettono proprio lì.
0: Beh, però è anche un po' l'ansia, quelli che ti guardano che devi uscire, fammi fare manovra.
1: Vabbè, ma io a volte
0: calma.
1: Sto lì,
0: niente,
1: sto fermo.
0: Niente, litigheremo oggi.
1: Poi concerto estivo, vai tranquillo, ti tengo io il posto. Torna e l'amico è 40 metri più indietro. Ti hanno spinto. Certo, ti hanno spinto per 40 metri. E tu torni e chiedi: ma scusa, ma non dovevi tenermi il posto dopo tutte queste situazioni? E lui risponde: ho provato, ma non mi hanno ascoltato. Non è un supereroe, è un disastro. E la verità è che chi dice ti tengo il posto non ha nessun potere. È come dire: tranquillo, lo fermo io il mare con le mani. Ricordate quindi, amici e soprattutto amiche del comedy, d'estate nessuno tiene niente. Il posto non esiste, è un'entità spirituale. Se lo lasci, lo perdi.

0: Lima.
1: Ti tengo io il posto, la frase a cui non dovete assolutamente credere, come dice il nostro Alo, per il capitolo frase sì, contesto no. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Abbiamo Marta e Stefano.
2: Marta e Stefano, ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Marta scrive: la mia amica mi ha detto vai tranquilla, ti tengo io il posto alla sagra. Sono tornata e stava mangiando con un'altra famiglia. Io in piedi con la porchetta.
1: Beh, succede, è vero.
2: Beh,
1: anche in quelle trattorie
2: però, dai,
1: dove sì, finisci sì. Nei tavoli con gli altri.
2: Quante volte finisce ai tavoli comuni? Dai, molto sì. Carino. Poi Stefano scrive: ciao Stefano.
1: Ciao Ste.
2: Il mio amico mi ha detto che mi teneva il posto in spiaggia. Sono tornato e al mio posto c'era un ombrellone, due nonni e un bambino che mangiava il mio ghiacciolo.
1: No, ma tu non ti sei accorto.
2: Tragedia.
1: In realtà i due nonni, uno di due era il tuo amico invecchiato e quelli erano i figli, i nipoti, i bambini, cioè, capito? È passato
2: quindi
1: il tempo.
2: È colpa di Stefano, ci hai messo troppo a parcheggiare, esatto. Ad arrivare.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev e altre città ucraine, con un bilancio di almeno 10 morti e 54 feriti. Lanciati decine di missili da crociera e balistici, distrutti diversi edifici residenziali. Medio Oriente, il Qatar parla di progressi positivi nei negoziati indiretti Stati Uniti-Iran che si sono conclusi a Doha, nonostante Teheran abbia denunciato violazioni dell'intesa da parte di Washington. Intanto le forze israeliane proseguono le operazioni in Libano, nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità. Da ieri sera i soccorritori sono al lavoro in Venezuela per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio dopo il terribile sisma del 24 giugno. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata sotto l'edificio in cui lavorava. Ieri sera le squadre di soccorso si trovavano a meno di un metro da lui. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città, con le altre in verde. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Calcio ai mondiali, match incredibile a Seattle, il Senegal va un passo dalla qualificazione ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario è il Messico, che ha battuto l'Ecuador. Ma è tutto, a più tardi.

0: si prosegue, continuiamo la puntata di oggi con un altro capitolo molto atteso, ovvero quello del fantacinema. Che famo oggi? Dove andiamo?
1: Oggi,
0: come si chiama il trailer?
1: Il trailer, il fantafilm, fantatrailer, fantasinossi è Il mare che restituisce le cose.
2: Scroll, playlist, scroll, buff, passo.
3: Paso.
2: Tap tap pim, audio a mamá.
3: Ja, ja, ja.
2: Salta el anuncio, playlist, fueguito.
3: Paso.
2: Scroll podcast, tap tap pim.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Morir.
4: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
6: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
5: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
6: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
5: Centro commerciale La Gran Manzana.
6: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
7: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
8: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: cinema con il nostro Fantalo per il fantatitolo del fantatrailer. Tutto fantastico oggi.
1: Tutto fantastico, signore e signori, perché oggi vi presentiamo un fantafilm che racconta il lato più misterioso dell'estate, quando il mare decide di restituire tutto quello che gli hai dato. E il titolo di oggi è Il mare che restituisce le cose. Vediamo la trama. Il protagonista è Andrea, 32 anni, uno che perde tutto: occhiali, ciabatte, dignità. Un giorno, mentre è in acqua, il mare gli restituisce un oggetto che non è suo, un telecomando funzionante con la sabbia dentro, e da lì inizia il film. Ci sono le prime avvisaglie: Andrea torna in acqua e il mare gli restituisce un mazzo di chiavi, un peluche bagnato, un portafoglio del 2004, un Nokia 3310 ancora vivo. Il mare è diventato una sorta di lost and found cosmico. La scena dei costumi: Andrea perde il costume, il mare gliene restituisce uno.
0: Ma in che senso
1: uno.
0: Perde il costume? Da addosso lo perde.
1: Esatto. Però il costume che gli restituisce il mare è di due taglie più piccolo. La spiaggia applaude, lui soffre, immaginate. E la scena degli occhiali: Andrea chiede al mare: hai visto i miei occhiali? Il mare li restituisce, quelli di un'altra persona, di un'altra epoca, di un'altra moda. Andrea li mette e vede tutto anni 90. Poi il mare gli restituisce un pacco chiuso. Andrea lo apre e dentro c'è un panino perfettamente integro. Nessuno capisce, il mare sì. Allora Andrea scopre nel colpo di scena che il mare restituisce solo ciò che le persone non vogliono più. E quando Andrea entra in acqua, il mare gli restituisce una lettera. Attenzione.
0: Attenzione, si infittisce la trama.
1: Si infittisce? È sua. Scritta anni prima, ma è spedita. Una lettera d'amore. Il mare gli dice la verità: non hai perso cose, hai perso tempo. Andrea decide quindi di cambiare vita. Rientra in acqua per ringraziare il mare gli restituisce un'agenda nuova, vuota, da riempire. Il mare che restituisce le cose. A volte quello che perdi ti trova.
0: Allora, io volevo sorridere, farmi una risata, mi hai fatto venire un magone, sembra la trama di un film. Sono innamorata, così,
1: perché,
0: senza motivo, non so
1: perché,
0: di chi.
1: Sai perché? Perché il mare non giudica, non parla, ma restituisce. E spesso restituisce quello che non sapevi di aver perso.
2: Kalima.

0: 2 luglio 2026, è giovedì, la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, 14 mestieri, 15 infortuni, ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75enni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: ¿1900?

0: messaggi per quanto riguarda il fantacinema e fantatrailer di oggi. Il titolo era Il mare che restituisce le cose. Doveva essere, credevo io, un film comico, invece mi è scesa
1: la lacrimuccia. Sono le commedie che ti lasciano con quella lacrimuccia,
0: che lasciano il segno.
1: Eh beh, mica dobbiamo sempre fare, mica sono sempre cinepanettoni, sono...
0: Hai ragione, non me l'aspettavo.
1: O anche cinecocomeri, visto che siamo in estate. Allora Valentina scrive: ciao Vale, il mare mi ha restituito un... Ma cosa? Vabbè, li ho scelti io, però vedi che mi prendono in giro. Vabbè, mi prendete,
0: ma
1: vabbè,
0: meno
1: vabbè,
0: male che te ne rendi
1: vabbè,
0: conto.
1: Vabbè, quando l'ho scelto,
0: dai,
1: non me ne ero.
0: Vabbè, ma ti danno corda.
1: Comunque,
0: è giusto.
1: Vediamo, vai, dai, va bene. Grazie, Vale. Il mare mi ha restituito un calzino che avevo perso nel 2017.
0: Cioè, guarda.
1: Non so come sia possibile, non so di chi sia l'altro. Ho paura che domani mi restituisca anche i miei ex.
0: No, Valentina, lasciamo perdere.
1: Secondo me vale lascia tutta perdere. Questa cosa per dire: non mi riportate mare, ex, magari.
0: No, quelli una volta andati, via, vanno esatto. Lasciati dove stanno. Mare, risucchiati.
1: Mare, montagna, portateli via.
0: Andiamo da Luca.
1: Luca, ciao Luca, scrive: sono entrato in acqua e il mare mi ha ridato un Nokia 3310 perfettamente funzionante. Non
0: ma
1: era
0: magari.
1: Mio, ma magari non era mio, non è di nessuno, credo sia del mare. Beh, però a me è capitato una volta di trovare in mare una maglietta che era fichissima, però l'ho solo portata a riva. Era una maglietta, sai, quelle con tipo delle pizzerie.
0: Te la sei rubata, dai, di la verità.
1: No, sì, l'ho rubata.
2: Radio Kalima. Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
3: Scroll, playlist, scroll, buff, paso, tap tap, pim, audio mamá, ja, ja, ja. Saltar anuncio, playlist, fueguito, paso, scroll, podcast, tap tap, pim, ja, ja, ja. Morir.
4: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil, vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque. Radio.

0: abbiamo scoperto che il nostro Alo è un ladro, è un ladralo, non è vero, sto scherzando.
1: No, veramente l'avevo trovato
0: beh,
1: in
0: le
1: mare.
0: Cose, le cose che si trovano sono di chi le trova, non è vero, scherzo. Vabbè, andiamo avanti, tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tornano le battute brutte.
1: E vai.
2: Kalima!

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Notte d'inferno a Kiev, pioggia di missili russi, crolli e incendi con un bilancio di almeno 13 morti e 80 feriti. Le sole parole di condanna non fermano Mosca. Oggi proporrò nuove sanzioni, scrive su X l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Il Qatar parla di progressi positivi nei negoziati indiretti Stati Uniti-Iran che si sono conclusi a Doha. I colloqui proseguiranno dopo i funerali di Khamenei. Alla vigilia delle esequie dell'ex guida suprema iraniana, il presidente del Parlamento Ghalibaf assicura: vendicheremo il suo sangue. 8 giorni dal devastante terremoto che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Si lavora per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Squadre di soccorso da 7 paesi stanno lavorando instancabilmente da 3 giorni per raggiungerlo e sarebbero ormai a circa 1 metro da lui. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica e effettuava cure senza abilitazione. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, avrete l'occasione perfetta oggi per ottenere un nuovo lavoro, un contratto favorevole o una collaborazione interessante, oppure per dare slancio alla vostra relazione sentimentale. Toro, tagliate le spese superflue e rivedete i vostri obiettivi. Anche se non amate i cambiamenti bruschi, questo è un buon momento per introdurre piccole modifiche che faranno grande differenza nel tempo. Gemelli, è il vostro momento per brillare grazie alla vostra mente acuta. Al lavoro, nella scrittura o negli studi potrete sfruttare la vostra ispirazione e la vostra lucidità. Potete ottenere anche riconoscimenti o farvi notare in un contesto professionale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore controllo nella vostra vita quotidiana. Avrete la possibilità di creare nuovi schemi organizzativi. Approfittatene per mettere ordine anche nella vostra routine, migliorando la gestione del vostro tempo e delle vostre risorse. Leone, vi sentite energici, creativi e socievoli. Siete al centro dell'attenzione e il vostro carisma naturale è al massimo. Usate questo momento per iniziare un nuovo progetto. Vergine, sul fronte lavorativo o sentimentale sapete trovare compromessi e soluzioni vantaggiose. Approfittate di questo cielo per firmare un contratto, dichiararvi o risolvere un conflitto. Bilancia, siete brillanti, originali e avete una visione d'insieme che vi permette di distinguervi. Sarete in grado di mettere in moto un progetto creativo o tecnologico, oppure rinnovare i vostri obiettivi personali. Scorpione, se di solito tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto, è tempo di cambiare prospettiva. Potrete beneficiare di una nuova luce nell'affrontare le questioni pratiche, in particolare quelle legate alle finanze e al lavoro. Sagittario, in ambito professionale o economico potete fare delle scelte molto lungimiranti. Avrete una notevole capacità strategica. Analizzate i dettagli e fidatevi del vostro sesto senso e fate il primo passo verso un cambiamento importante. Capricorno, le relazioni familiari richiedono ascolto e comprensione. Potreste dover mediare, chiarire una questione o fare una scelta di cuore. Anche se non tutto si risolverà subito, il dialogo sarà la chiave per creare armonia. Acquario, nel lavoro siete più organizzati del solito e ogni decisione presa ha una base concreta. In amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra logica e sentimento, sorprendendo chi vi è accanto con gesti teneri ma calibrati. Pesci, una giornata ideale per programmare, firmare, progettare e anche per concedervi qualche momento tutto per voi. Vi sentite padroni della vostra vita e questa sensazione vi dona luce. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ...1987.

0: belle.
1: Ho già paura. Allora iniziamo con: ciao, ti andrebbe di uscire con un bel ragazzo? E lei: no, grazie. Allora sono perfetto per te.
0: Beh, ci ha provato. Sembra un po' la bio di ieri, sì, di Tinder.
1: Sì, sì, sì. Ciao, mi devi ancora i soldi dell'affitto? Ma quale affitto? Pensi che sia gratis vivere nel mio cuore?
0: Oh,
1: è vero, sembrano proprio le bio,
0: è vero,
1: di Tinder.
0: Sembrano.
1: Ciao, ma per caso sei nata il 10 ottobre? No, perché? Perché sei una 10-10.
0: Bella questa. Sai che mia nonna era una... Mia nonna è il 10 ottobre, 10-10.
1: Tua nonna era una,
0: era una bella 10-10.
1: Senti, tu con queste frasi secondo me ci broccoli.
0: Probabile,
1: ci rimorchi.
0: Qualcuna,
1: sì, sì,
0: sì, sì, sì.
1: Ciao, hai origini straniere? No, perché? Perché sembri metà italiana e metà mia.
0: Mamma mia.
1: Mamma, questa è brutta. Io esco, lui esce e gli esce. Noi usciamo. Va bene, dai, passo a prenderti stasera.
0: Ma sai che sono tutte stile
1: queste
0: Tinder?
1: Sono
0: ma
1: carine,
0: molto
1: sì,
0: carine.
1: Ciao, stasera ti va di venire ad assaggiare quello che ha fatto di buono mia mamma? Beh, perché? Che ha fatto tua mamma? Me.
0: Sì, sì, sì.
1: Ciao, ma sei un mutuo? No, perché? Perché con te mi impegnerei per 30 anni.
0: Uè.
1: Concludiamo con: ciao, da quando ti conosco ho disinstallato Google. Perché? Perché la mia ricerca è finita.
0: Wow.
2: Radio Calima.

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
0: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
4: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, alla Schiafiras.
4: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale la Gran Manzana.
4: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
0: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
5: Suono digitale perfetto.

0: termina anche il giovedì qui al Comedy Radio Show. Che dire, è stato un giovedì intenso, soprattutto con questa botta finale, questo boost finale.
1: Erano tutte frasi, me le sono segnate così.
0: Che te le sei segnate a fare? No, tu sei fidanzato.
1: Ti spiego, io sono fidanzato.
0: Guarda che la chiamo,
1: No, era per dire, io sono felicemente fidanzato. Metti caso che un domani.
0: Me le segno per il futuro.
1: Però ti posso dire, mi piacerebbe con la mia fidanzata, le dico: senti, mi fai fare un gioco? Ci provo, vediamo se queste frasi funzionano. Poi facciamo finta che è una candid. Per vedere la reazione delle persone, dai.
0: Beh, se lo fai, faccelo sapere. Sì. Ti seguiamo.
1: Faccio a Mykonos quest'estate.
0: Beh, comunque ti porti avanti per un futuro che sappi non funzionerà. Vuoi broccolare, se vuoi rimorchiare con queste frasi.
1: Ma broccolare è italiano?
0: Broccolare è milanese.
1: No, io lo ah, ok.
0: Broccolare, cioè, vai al broccolo.
1: Andiamo a broccolare.
0: Queste frasi non funzionano. Bene, ci sentiamo domani, amici del Comedy Radio Show, con il nostro Alessandro Bisogni.
1: Con la nostra broccolona Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a

0: Bentrovati, buon giovedì 2 luglio con il GR delle buone notizie. Napoli avrà di nuovo il suo teatro San Nazaro. Il Ministero della Cultura ha annunciato l'intenzione di acquistare lo storico edificio di Via Chiaia dopo l'incendio, con l'obiettivo di far rinascere uno dei luoghi simbolo della scena teatrale cittadina. L'annuncio è arrivato dal ministro Giuli al termine di un vertice in prefettura con istituzioni locali e proprietà dello stabile. Il Dicastero rileverà l'immobile e lavorerà per garantire la continuità della stagione teatrale, individuando nel frattempo uno spazio alternativo per gli spettacoli, ipotesi che potrebbe includere anche il Palazzo Reale di Napoli. Avvia su WhatsApp gli account per gli under 13, ma gestiti da un genitore con l'esperienza d'uso limitata a solo ai messaggi e le chiamate, non quindi ai canali e al chatbot Meta I. Lo comunica ufficialmente la piattaforma di Meta, sottolineando che la novità sarà implementata gradualmente per ricevere feedback degli utenti e offrire alle famiglie il modo più sicuro e privato per comunicare. In ogni gruppo di amiche e amici c'è sempre una persona più empatica, più sensibile, più attenta agli altri, che si arrabbia poco e che sa quando intervenire o quando è meglio stare in silenzio. Quella è una persona emotivamente più intelligente della media. Non è una questione di quoziente intellettivo né di conoscenza accademica, è una capacità che ha a che fare con il modo in cui si gestiscono le emozioni. Che intelligenza emotiva è più consapevole, sa come muoversi nel mondo e come creare legami veri e autentici. Per fortuna non sono poche le persone dalla spiccata intelligenza emotiva, ed è una dote che si sviluppa col tempo e con l'ascolto. Il patrimonio di Elon Musk lo rende l'uomo più ricco di sempre. A guidare un gruppo di paperoni che ha visto i propri soldi aumentare in un anno al massimo storico di 20.100 miliardi. Secondo la tradizionale classifica di Forbes, nel 2026 il patron di Tesla è al vertice per il secondo anno di fila. Il suo patrimonio è cresciuto di 500 miliardi in 12 mesi, trainato dalle valutazioni delle sue società. I cofondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, si sono classificati secondo e terzo, mentre il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è quarto con 224 miliardi. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: 1973.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri a Econ in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Notte di raid russi su Kiev, sale a 13 il bilancio dei morti, 86 i feriti. Le sole parole di condanna non fermano Mosca. Oggi proporrà nuove sanzioni, scrive su X l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Da mercoledì sera centinaia di soccorritori sono al lavoro per salvare un uomo venezuelano di 43 anni, ancora vivo a una settimana dal terribile terremoto in Venezuela che ha provocato 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. L'uomo è intrappolato sotto le macerie di un edificio di 7 piani. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale a partire dalle 18 di ieri. Dopo il gran caldo arriva il maltempo sull'Italia. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto e arancione per l'Emilia Romagna. Ma la situazione è a rischio su buona parte del paese. Sono infatti previsti temporali, grandinate e forte vento. Tennis, sarà un grande giovedì a Wimbledon con 5 italiani a caccia del passo per il terzo turno. I primi a scendere in campo alle 12 saranno Lorenzo Sonego e Tyra Grant, opposti rispettivamente a Diallo e Butkova. Nel pomeriggio Berrettini sul centrale affronta Fils, alle 17 Cobolli Duckworth. In serata spazio a Paolini che affronta Golubic. È tutto.

0: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Ottime notizie per il mercato del lavoro nell'arcipelago, dove il numero di disoccupati è sceso di 2.189 persone nel mese di giugno, portando in totale generale a 142.409 persone senza impiego, un dato che conferma la tendenza positiva dell'economia insulare. Nel frattempo il Cabildo della Palma ha lanciato un forte allarme per il blocco istituzionale del Centro Nazionale di Vulcanologia e per il pesante taglio del 42% al bilancio stanziato, una situazione che preoccupa molto le autorità locali per il monitoraggio del territorio. Sul fronte economico spicca anche la crescita dei visitatori stranieri a Gran Canaria e nelle altre isole, con un aumento dello 0,53% registrato nel mese di maggio e una spesa complessiva che ha superato i 1.555 milioni di euro. Per quanto riguarda la cultura, la scrittrice premio Pulitzer Mirta Ojito ha avviato un viaggio d'indagine a Lanzarote e nel resto dell'arcipelago per riscoprire le proprie radici legate alla storica tragedia navale del transatlantico Valbanera, unendo la memoria storica delle isole alla letteratura internazionale. In conclusione, la solidarietà istituzionale supera i confini oceanici, poiché il governo delle Canarie ha attivato un servizio straordinario di consultazione medica d'emergenza nella località di La Guaira, per assistere la numerosa comunità di cittadini canari che si trova in Venezuela. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia...

cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 2 di luglio, io sono Francesca Romana Macri e questo è il programma interamente dedicato all'Italia. Non a caso noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Oggi con noi ci sarà Cecilia, quindi un mix di Italia e di Spagna, e c'è un appuntamento speciale che torna oggi, quello con il mondo del cinema e dei film, e parleremo di un capolavoro hollywoodiano degli ultimi anni, Call Me By Your Name, conosciuto anche con il nome italiano poi Chiamami Col Tuo Nome, che è stato interamente girato in Italia. E poi c'è un momento che secondo me è uno dei più belli del pranzo, della cena o comunque del mangiare all'italiana, è quello della scarpetta. Non solo questo, ma anche le date, i compleanni e tant'altro, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Il 2 di luglio oggi, ciao a tutti e ben ritrovati cari amici, questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, oggi è giovedì e abbiamo iniziato un nuovo mese insieme. Io sono Francesca Romana, con noi torna la nostra spagnola preferita, olè, la nostra fantastica, meravigliosa, italo-spagnola però, facciamo questa precisazione.
1: Certo.
0: Cecilia, ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E andiamo con un po' di date, vediamo quali sono state le annate, quali sono state le date più importanti nella storia del paese in questo 2 di luglio.
1: 1871, Vittorio Emanuele II faceva il suo ingresso solenne a Roma, che diventa ufficialmente la capitale del Regno d'Italia. 1897, lo scienziato italiano Guglielmo Marconi ottiene a Londra il brevetto per la radio, telegrafia senza fili.
0: Beh, che data importante per noi, sì, questa, sì, quindi, sì. E anche per il grande Marconi.
1: Esatto. 1957 nasce il mito della Fiat 500. Oggi 2 luglio inizia il Palio di Siena, nella celebre piazza del campo, e a livello globale si celebra la giornata mondiale degli UFO, World UFO Day.
0: Passiamo invece adesso, tralasciando gli UFO, che tra l'altro è uno dei miei argomenti preferiti,
1: sì,
0: perché io su questo e tanti altri di temi sono un po' complottista, ma passiamo ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi spegne le candeline il cantautore Ron, l'attrice italiana Giulia Michelini e il giornalista Michele Santoro.
0: Facciamo anche un'altra tipologia di auguri e vediamo un po' i santi del giorno.
1: Il calendario oggi celebra Santa Maria della Visitazione e chiudiamo con la saggezza popolare del nostro proverbio del giorno. Luglio col bene di Dio, fannullone esci dall'oblio. Cosa significa? Che luglio è il mese dell'abbondanza nei campi, la terra offre i suoi frutti migliori e non è proprio il momento di pigreggiare se si vuole raccogliere il meglio.
0: Anche perché il caldo diciamo che non ce lo permette proprio.

0: Mi piace molto spesso, assieme a Cecilia, ma anche con gli altri amici di Verdi, Bianchi e Rossi, fare anche delle allusioni per quanto riguarda la storia, la poesia, scegliendo i vostri di nomi, perché sono veramente tanti. Qualche settimana fa abbiamo scelto i nomi di Paolo e Francesca, oggi invece abbiamo scelto i nomi di Marco e di Antonio. Ciao Ceci ancora.
1: Ciao Francesca. Marco scrive: ragazzi, oggi si festeggia Ron, il brano Non abbiamo bisogno di parole è uno dei miei preferiti. Beh, ci piace tanto.
0: Beh,
1: anche
0: sì,
1: a noi.
0: Che
1: sì.
0: Grande, grandissimo Ron.
1: Antonio dice: il 2 luglio per me è una data storica personale. 20 anni fa ho aperto la mia attività. Auguri a me e viva l'Italia. Auguri di cuore anche a te Antonio, speriamo che insomma altri 20, 30, 40 anni vada avanti la tua attività.
0: Ah, e poi mandaci un messaggino e facci sapere anche come si chiama la tua attività, così ti veniamo a trovare e mettiamo anche lì da te il timbro di Verdi, Bianchi e Rossi, cioè approvato da noi.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi, del giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, perché arriva il momento di andare, di tornare a cinema. Parliamo d'Italia perché c'è un film che è una produzione hollywoodiana, si chiama Call Me By Your Name, con Armie Hammer e Timothée Chalamet, un attore famosissimo a livello internazionale. E parliamo di questo film che è interamente girato in Italia con attori hollywoodiani statunitensi e che racconta una storia d'amore italiana. Restate con noi, si torna indietro nel tempo, perlomeno seguendo la storyline, perché è un film recente. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
6: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
7: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
6: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
7: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
6: Centro commerciale La Gran Manzana.
7: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
8: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
9: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: E quando è giovedì l'Italia torna al cinema. Ben ritrovati qui a Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Ci immergiamo un po' nel mondo della cinematografia italiana, ma anche estera. L'importante però è che se ne parli bene e si parli d'Italia. Do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E parliamo di una produzione hollywoodiana, infatti, con nomi importanti come quello di Luca Guadagnino, Timothée Chalamet, ma anche Armie Hammer. Il film si chiama Call Me By Your Name.
1: Chiamami col tuo nome, film che è uscito nelle sale italiane il 25 gennaio 2018. Anche se una grande produzione internazionale, la vera protagonista assoluta della pellicola è la provincia italiana. Il film è ambientato nell'estate del 1983 tra Crema, le campagne cremasche e le grotte di Catullo a Sirmioni sul lago di Garda. Il film racconta la storia d'amore tra Elio e Oliver, è un racconto delicato e potente di un primo amore estivo, della scoperta della propria identità e del dolore agrodolce che accompagna la fine di un momento perfetto.
0: È veramente molto bello perché ci sono vari spezzoni di un'Italia, di un'estate italiana, anzi, che è un po' quella che stiamo vivendo, un'estate italiana che ha portato questa magia a Hollywood, che ha portato questa magia negli Stati Uniti d'America e che è stata pienamente presa, secondo me, appunto scusate il gioco di parola, dalla macchina da presa.
1: Allora, devi sapere, Francesca, che questo film, che è stato premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, ha anche letteralmente fatto impazzire il pubblico straniero, tanto che ancora oggi migliaia di turisti da tutto il mondo arrivano in Lombardia solo per ripercorrere in bicicletta le stesse strade dei protagonisti.
0: Quindi, anche perché loro andavano in bicicletta.
1: Esatto.
0: Quindi, stesse strade, stesso percorso e anche stessa magia data dall'estate italiana. Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:33 minutos.
2: Sono le 10:33 minuti.
3: Radio Calina.
4: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alta commissaria dell'Unione Europea, Callas, ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro Mosca. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Lo afferma Save the Children, fornendo i dati del conflitto dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Pugno duro di Leone XIV, il Vaticano ha scomunicato i vescovi della Fraternità Sacerdotale di San Pio IX, i Lefebriani, dopo le consacrazioni episcopali di ieri. Saranno scomunicati anche tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ovvero dalla volontà di separarsi dalla Chiesa Cattolica, ignorando la volontà e le parole del Papa. Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo 8 giorni dopo il terremoto. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo, fino ad arrivare a meno di un metro da lui. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale a partire dalle 18 di ieri. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, avrete l'occasione perfetta oggi per ottenere un nuovo lavoro, un contratto favorevole o una collaborazione interessante, oppure per dare slancio alla vostra relazione sentimentale. Toro, tagliate le spese superflue e rivedete i vostri obiettivi. Anche se non amate i cambiamenti bruschi, questo è un buon momento per introdurre piccole modifiche che faranno grande differenza nel tempo. Gemelli, è il vostro momento per brillare grazie alla vostra mente acuta. Al lavoro, nella scrittura o negli studi potrete sfruttare la vostra ispirazione e la vostra lucidità. Potete ottenere anche riconoscimenti o farvi notare in un contesto professionale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore controllo nella vostra vita quotidiana. Avrete la possibilità di creare nuovi schemi organizzativi. Approfittatene per mettere ordine anche nella vostra routine, migliorando la gestione del vostro tempo e delle vostre risorse. Leone, vi sentite energici, creativi e socievoli. Siete al centro dell'attenzione e il vostro carisma naturale è al massimo. Usate questo momento per iniziare un nuovo progetto. Vergine, sul fronte lavorativo o sentimentale sapete trovare compromessi e soluzioni vantaggiose. Approfittate di questo cielo per firmare un contratto, dichiararvi o risolvere un conflitto. Bilancia, siete brillanti, originali e avete una visione d'insieme che vi permette di distinguervi. Sarete in grado di mettere in moto un progetto creativo o tecnologico oppure rinnovare i vostri obiettivi personali. Scorpione, se di solito tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto, è tempo di cambiare prospettiva. Potrete beneficiare di una nuova luce nell'affrontare le questioni pratiche, in particolare quelle legate alle finanze e al lavoro. Sagittario, in ambito professionale o economico potete fare delle scelte molto lungimiranti. Avrete una notevole capacità strategica. Analizzate i dettagli e fidatevi del vostro sesto senso e fate il primo passo verso un cambiamento importante. Capricorno, le relazioni familiari richiedono ascolto e comprensione. Potreste dover mediare, chiarire una questione o fare una scelta di cuore. Anche se non tutto si risolverà subito, il dialogo sarà la chiave per creare armonia. Acquario, nel lavoro siete più organizzati del solito e ogni decisione presa ha una base concreta. In amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra logica e sentimento, sorprendendo chi vi è accanto con gesti teneri ma calibrati. Pesci, una giornata ideale per programmare, firmare, progettare e anche per concedervi qualche momento tutto per voi. Vi sentite padroni della vostra vita e questa sensazione vi dona luce. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: titolo conosciuto a livello mondiale è Call Me By Your Name. Sembra un po' americano, ma la storia racconta di un'Italia meravigliosa. Siamo in Lombardia ed è proprio di questo film ambientato in Italia di cui assieme alla nostra Ceci abbiamo parlato. Ciao ancora Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E ci sono arrivati tanti messaggi di chi ha visitato, proprio ha percorso le strade del film, proprio avendo visto la pellicola e dopo aver detto: guarda, io lì ci voglio andare. Chi ci scrive?
1: Alessandro dice: ragazzi, ogni volta che vedo quel film mi viene una nostalgia pazzesca delle estati da adolescente in campagna. Beh, veramente ti capiamo Alessandro, che
0: sì,
1: bello,
0: perché,
1: che belli quei momenti.
0: Oggi purtroppo magari non sono replicabili sotto tanti punti di vista, perché abbiamo sempre telefoni, siamo iper mega connessi, quindi quella magia un po' bucolica che viene proposta in questo film è veramente qualcosa che ci riporta anche indietro nel tempo, come lo fa il film.
1: Infatti Sofia ha detto: io dopo aver visto quel film sono andata a visitare Sirmione sul Garda, un posto magico.
0: Veramente incantato. Se non ci siete mai stati, avete il timbro di Verdi, Bianchi e Rossi, perché da noi questo posto è

0: c'è un qualcosa di cui gli italiani non sanno veramente fare a meno, cari amici. Ancora ben ritrovati nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sediamo a tavola e arriviamo al momento finale delle portate, perché ci serve un piatto, ovviamente, con un po' di sugo all'interno, comunque qualche rimasuglio di cibo. Ci serve un pezzo di pane ed è un attimo che si fa la scarpetta. Noi parleremo della scarpetta all'italiana, perché all'estero chi non la fa non sa cosa si perde.
1: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
4: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
5: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Giovedì noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, arriva il momento di sederci in tavola. Questo perché c'è un momento preciso del pranzo, della cena, ma anche della colazione, perché no, che gli italiani non possono farsi scappare. Stiamo parlando della scarpetta sacra, santa, santissima, scarpetta italiana. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, infatti vogliamo celebrare un'istituzione culturale che se non la fai io direi che godi solo a metà.
0: Esatto,
1: vero?
0: Ma domanda, ma in Spagna la scarpetta si fa?
1: Certo, certo. Come no. Allora, vi siete mai chiesti perché si chiama proprio così? L'origine è legata alla cultura povera. La parola evoca l'immagine di una scarpa leggera o vecchia che, strisciando terra, raccoglie tutto quello che trova sul suo cammino, proprio come il pezzetto di pane fa con il sugo nel piatto. Un'altra bellissima teoria linguistica la collega alla parola meridionale, scarpare, che significa consumare la suola delle scarpe camminando, metafora della fame che spinge a ripulire il piatto fino in fondo. Anche se noi, soprattutto in Italia o come hai detto tu Francesca in Spagna, la consideriamo una nostra esclusiva, in realtà non siamo gli unici al mondo a farlo.
0: Ti credo, perché avendo dei piatti molto buoni comunque anche al di fuori dall'Italia, come si fa a lasciare magari un po' di sughetto, esatto, un po' di condimento nel piatto? Si prende un po' di pane, anche se non tutti hanno la buona, secondo me ottima abitudine di mangiare con un po' di pane, quantità giusta, dosate, però il pane anche nel nord Italia a volte manca a tavola, anche nei ristoranti.
1: Sì, sì. Ad esempio in tutto il Medio Oriente e nel nord Africa si usa il pane piatto, come la pitta o il pane arabo.
0: E come si fa, scusa, la scarpetta?
1: Come se fosse un vero e proprio cucchiaio per raccogliere salse, hummus, tagine, ed è considerato un gesto di grande comodità.

0: anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Kalimma, la radio italiana in Canarias.
1: Siamo stati in Toscana parlando di un film famosissimo a livello mondiale che appunto ha utilizzato i nostri meravigliosi scenari per raccontare una storia molto bella e piena di significato. Poi siamo stati a tavola con la scarpetta che forse non mancherà nella vostra giornata, e io come sempre vi ringrazio, vi ricordo che ci sentiamo domani quando sarà venerdì con noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani.
2: Verdi, Bianchi.

0: Senti questi suonetti proprio anni 80, ma di brutto, eh? Stiamo parlando di Gary Lowe con You Are a Danger. No, non è il ballo del qua qua.
1: Diceva qua qua qua. Io ho sentito qua, chiaramente qua qua qua.
0: Qua qua qua qua qua. No, invece noi siamo qua, ovviamente.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ovviamente il nostro simpaticone, parliamo di Ultimo, che insomma sappiamo cosa succede qua, che non riesco. C'è qualche cosa che non va sul...
1: Buongiorno a tutti.
0: Non lo so, perché se io... allora, no, c'è qualcosa di strano che devo controllare. Vabbè, non lo so, c'è qualcuno che toccaccia. Vabbè, tanto è un problema soltanto televisivo, non è radiofonico, quindi non preoccupatevi. No, stavo dicendo che Ultimo, poiché in qualche modo lui è un personaggio che sappiamo quanto sia simpatico, no, quando ha visto che era il primo disco, ha detto: io non ti do neanche la possibilità di salutare. Entro io e via, perché io non sono l'ultimo, ma sono il primo.
1: Il primo.
0: E questo è il concetto. Allora, buongiorno a tutti. Questa naturalmente è Radio Kalima. Mi sta dando via anche la voce.
1: Noi ce la possiamo fare.
0: Ce la possiamo fare tutti.
1: Buongiorno a tutti. Intanto che Roby si riprende un secondo, io vi saluto. Ce l'abbiamo fatta a cominciare.
0: Allora, guardate,
1: sei ancora vivo, che non ti vedo. Eccoti qua.
0: Ho capito cosa era successo. Qualcuno che ha toccacciato qua. Devo controllare il nostro amico di là che ha toccacciato qualche cosa.
1: Con la bacchettina. Adesso Roby si alza e va con la bacchettina satapam, tipo maestro delle elementari.
0: No, a parte gli scherzi, tutto bene. Finalmente, almeno qui a Gran Canaria, non so se anche dalle parti di Forteventura, questa notte c'è stata una rinfrescata, non ha assolutamente piovuto, cioè il tempo è sempre bello, ma è cambiato il vento e quindi è arrivata una sferzata di aria fresca che devo dire ha dato veramente tanto sollievo qui nel sud di Gran Canaria. So che anche dalle tue parti, vero?
1: Anche dalle mie parti, fatto bel freschino ieri sera, devo essere sincera, era difficile stare fuori all'aperto senza felpa, proprio quel torno a casa che fa freddo.
0: Farti sentire molto dagli europei, che loro sono ancora sotto la morsa del caldo, quindi...
1: Ma loro mi sa che più che altro sono sotto l'acqua, perché ho visto delle immagini apocalittiche di strade allagate, ho visto delle immagini da Bologna dei ragazzi in strada che praticamente nuotavano tipo fiume, facendo ovviamente finta che fosse un fiume, però così felici di questa boccata di sollievo che si erano buttate addirittura a terra emulando in qualche maniera le bracciate in piscina, insomma, e ringraziando gli dèi di aver avuto.
0: Purtroppo c'è da dire, lo dicevamo anche ieri, che questa ondata di caldo anomala o comunque in crescita negli ultimi anni porta poi automaticamente subito dopo anche una situazione di perturbazione, di temporali eccetera, sempre più forte, quindi ormai la situazione si sta un po' tropicalizzando, no? Sempre
1: esatto,
0: più caldo,
1: esatto.
0: Con punte calde, e poi subito dopo anche il momento di raffreddamento è molto violento, e questo insomma fa un po' parte di quello che sta succedendo a livello climatico generale, senza fare complottismi, senza dire niente.
1: No, noi non ci interessa, sappiamo ci perfettamente interessa. Che la terra è piatta e che ci sono i complotti, però noi
0: esatto.
1: Andiamo dritti per la nostra
0: adesso
1: strada.
0: Mi prendo una scia chimica e vi faccio ascoltare Paolo Aldoran e Ava Max con Tabù.

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
2: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
2: Centro commerciale la Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
6: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
5: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
6: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Mama o non mama? Ultimamente tanti artisti fanno il giochetto della margherita, mama o non mama, e chissà come mai è tornato di moda affidarsi al fiore per sapere se uno è innamorato o no, come si faceva una volta.
1: Esatto, ma si torna un po' di romanticismo analogico, ma, che ci piace sempre.
0: Va bene, allora, prima notizia di oggi, vediamo un po' dove andiamo ad ascoltarci. Ricordiamo sempre alle 11.35 parleremo dei mondiali con il nostro Valerio, quello è ovvio, no?
1: Ma oggi Giorantoni, oggi gioca la Spagna, quindi insomma c'è grande sì, attesa, ecco. E nel frattempo oggi, mentre stiamo aspettando la Spagna che giocherà questa sera alle 19, volevo insomma ricordarvi che oggi comincia un grande evento a Gran Canaria, cioè il Granca Fest 2026, questo evento musicale che è uno dei più importanti in assoluto, che c'è grandissima attesa da oggi fino a domenica. C'è questo festival musicale gigante, diciamo, che coinvolge un sacco di artisti e che vede Las Palmas praticamente mobilitata. Tra l'altro una Las Palmas che proprio questo fine settimana vivrà il picco della ola di calore, con temperature attese fino ai 40 gradi, quindi ragazzi, quando, che andate al concerto, portatevi tanta acquetta fresca perché farà un caldo effettivamente notevole. Vi ricordo che appunto il Granca Live Fest comincia oggi 2 luglio, andrà avanti fino a domenica. Ci sono nomi importanti come Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Aitana, Maroon 5, Dani Martin,
0: ma
1: Danny
0: c'è
1: Fernandez.
0: La nostra Aitana,
1: e c'è l'Aitana, hai visto? Danny Osa, tutti i Renzi si chiamano, Carlos Rivera, Lola Indigo, scusate,
0: Lola Indigo.
1: Viva Suecia e Gruppo Frontera. Insomma, cominciano oggi ad aprire le danze, sono i padroni di casa di Pantera, che insomma sappiamo che sono insomma i classici gli amici di scuola di Quevedo, okay. E insomma comincerà alle 17 e poi andrà avanti appunto fino con, c'è anche Plasteta fino a notte fonda. Insomma, si stava tanto aspettando, c'è una grande organizzazione insomma da giorni che sulla cronaca locale non si parla d'altro che questo di Granca Live Fest. Tra l'altro anche questo fine settimana, poi ne parleremo domani, però giusto per preparare, insomma, c'è anche il FEM, cioè il Festival di Cotiglio della Musica, un festival molto bello sulla spiaggia, proprio è molto evocativo, la gente si prepara.
0: Ah, proprio questo fine settimana che devo andare al Cotiglio? Bene, ci sarà casino.
1: Sì, no, assolutamente sì.
0: Ah, bello,
1: no, bene
0: sapere.
1: Fine settimana Cotiglio è abbastanza fuori uso, a meno che non ci arrivi dall'altra parte, però diciamo che da quel punto di vista, tutto per quanto riguarda la Playa della Concia, bisogna riuscire a superare la Playa della Concia, andare dopo il mulino, allora lì sì, più che altro, cioè, detto tra noi, occhi e controlli, perché ovviamente essendoci il FEM, cioè tutta la polizia che arriva
0: lì.
1: È tutta lì. Quindi vabbè. Insomma, vabbè, detto questo, insomma, mi piaceva partire con questo inizio di luglio bello musicale, con questi festival all'aperto che fanno tanto estate, unito appunto alla caldazza, come si suol dire, che invece, a differenza di quanto stavamo pavoneggiando a inizio puntata, pare destinata a ritornare appunto questo fine settimana.
0: Bene, allora attenzione, perché domani c'è anche un altro appuntamento importante a livello mondiale, perché esce l'album di Madonna Confession on the Dance Floor numero 2. Insomma, si preannuncia già un grande successo, insomma, poi si vedrà, perché bisogna anche tenere presente che cambiano le generazioni, eccetera. Vedremo se riuscirà a in qualche modo bissare o comunque stare dietro a quello che è stato il suo grande successo di Confession on the Dance Floor numero 1, che ormai insomma sono passati un po' d'anni, quindi, come dire, vediamo quello che succede. Intanto c'è già un terzo singolo in circolazione, poi domani si scopriranno altre canzoni. Questa è Madonna con Love Sensation.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio Calima.
3: Un saluto dalla redazione. È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot. L'alta commissaria dell'Unione Europea Callas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro Mosca. Il Cremlino replica: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. Pugno duro di Leone XIV, il Vaticano ha scomunicato i vescovi della Fraternità Sacerdotale di San Pio X e Lefebvriani. Dopo le consacrazioni episcopali di ieri, saranno scomunicati anche tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ovvero della volontà di separarsi dalla Chiesa Cattolica, ignorando la volontà e le parole del Papa. A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Il feretro dell'agente è stato accolto da un grande applauso della folla ed è arrivato con un picchetto d'onore composto da 13 agenti. Un uomo di 38 anni ha perso la vita e i suoi due figli di 5 e 10 anni lottano tra la vita e la morte in ospedale in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte nel Mantovano. L'auto è uscita di strada in località San Michele in Bosco. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63% e il tasso di inattività sale al 33,6%. La disoccupazione scende al 5%. È tutto, a più

0: Tullio De Pisco ha 80 anni, eppure l'ho visto proprio tempo fa che ancora c'ha tantissima energia, è incredibile. Andamento lento, ci sono due pezzi, e questo è anche Stop By On, che sono veramente conosciutissimi anche all'estero, in particolare Stop By On nel mercato inglese, anche americano, è un vero e proprio hit. Attenzione, attenzione, andiamo in diretta anche sui social, cara Barbara, perché alle 11.35, come ogni giorno, abbiamo il nostro Valerio Capasso, qui diamo il buongiorno, ciao Valerio!
1: Buongiorno, grazie.
0: Fai vedere le occhiaie? Tutto ok?
1: Oggi tutto bene.
0: C'è la gente che ci scrive: senti, ma quali che prodotti usa Valerio per cancellare le occhiaie quando va in onda dopo la nottata passata a guardare le partite? Caro Valerio, allora diciamo con Barbara anche prima, oggi grande giornata, no?
1: Sì, perché dopo tutti i vari turni di sedicesimi oggi è arrivato il momento della Roja, quindi della Spagna. Oggi tocca ai ragazzi di Luis de la Fuente la prova contro l'Austria.
0: E quindi insomma sarà una giornata importante, ma intanto vediamo un po' che cosa è successo nelle ultime 24 ore per quanto riguarda le partite che sono già state compiute.
1: Sì, no, ieri abbiamo visto una giornata molto, come dire, quasi al cardiopalma, oserei dire, perché abbiamo visto innanzitutto la Repubblica Democratica del Congo che era passata in vantaggio con l'Inghilterra,
0: sì.
1: E tra l'altro giocando una grandissima partita. Io poi sono un grande fan del calcio africano, quindi tutte le africane in questo mondiale un po' le sto seguendo volentieri. E a un certo punto io pensavo veramente potesse passare il Congo, perché poi è arrivato anche un palo di Wissa poi subito dopo a fine primo tempo e si poteva passare sul potenziale 2-0. Invece Harry Kane, che è possibilmente il miglior 9 al mondo, si è, diciamo, oltre a un colpo di testa che poi un po' un errore difensivo, un po' un grande lancio, lui bravo a staccare di testa, buon rapace, pareggia e poi si caccia una giocata dal cappello veramente da applausi, e l'Inghilterra quindi beffa il Congo e passa. Poi abbiamo visto, penso, la partita più folle del mondiale finora, che è Belgio-Senegal.
0: Perché folle?
1: Il Belgio era passato, innanzitutto il Belgio questo mondiale ha deluso molto le aspettative, è passato in un girone relativamente molto facile con Iran, Nuova Zelanda ed Egitto, con molte difficoltà. Di Garcia è molto contestato, infatti ieri sono arrivati in campo perdendo 2-0, prima con la rete di Diarra, poi con quella di Ismaïla Sarr, che è un po' il giocatore simbolo di questo Senegal in questo mondiale, e poi alla fine è entrato Lukaku e all'86esimo l'ha riaperta, all'89esimo Tielemans l'ha pareggiata, ai supplementari il Senegal quasi riusciva a trovare tre volte il vantaggio, e invece al 124esimo c'è stato un rigore per il Senegal, ahimè netto, che è proprio a un passo dai rigori, diciamo Tielemans non ha sbagliato e il Belgio ha compiuto una rimonta completamente folle, completamente senza senso. E invece nella nottata gli Stati Uniti hanno vinto 2-0 contro la Bosnia, diciamo in maniera molto facile tra virgolette, nel senso la Bosnia è stata pericolosa in poche occasioni, però la Bosnia ha lottato molto, l'allenatore della Bosnia, che tra l'altro è la prima squadra che allena la nazionale bosniaca, lui era un giocatore professionale di poker.
0: Sì.
1: Quindi diciamo che
0: dal poker al calcio è un attimo, come
2: ha detto, mi sgranchisco le gambe quasi mi alzo dal tavolo verde e vado a giocare a calcio.
1: Questo è un fun fact divertente, perché nel senso uno allena la nazionale ed è la sua primissima esperienza come allenatore, e fa anche molto bene al mondiale, perché uscire ai sedicesimi lottandotela con gli Stati Uniti è stato molto,
0: bisognerebbe dirlo molto anche qui agli italiani, no? Attenzione, prendete un giocatore di poker e mettetelo al comando per quanto riguarda gli allenamenti della nazionale, magari funziona meglio di quelli che avete avuto negli ultimi, tempi.
2: Vabbè. Che dobbiamo fare? Che tristezza.
1: Diciamo, la speranza è l'ultima a morire, ormai con l'Italia non si sa più che cosa dobbiamo aspettarci, cioè, ormai siamo sull'orlo della Caporetto se non l'abbiamo già raggiunta.
0: Speriamo al prossimo giro, va.

0: opterei per studiare bene l'avversario. Poi stanotte a mezzanotte l'una italiana e peninsulare spagnola, e c'era il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro la Croazia di Luka Modric, uh-huh. e la vincitrice sfiderà appunto la vincitrice tra Spagna e Austria, uh-huh. E poi alle 4, come da protocollo, la terza partita alle 4 di notte, 5 italiane e peninsulari, Svizzera-Algeria, per questa penultima giornata. Poi domani inizia l'ultima con, diciamo,
1: tu te la guarderai alle Svizzera-Algeria questa notte?
0: Dipende, perché per esempio stanotte mentre vedevo Stati Uniti-Bosnia ero pronto ad altre due partite, cioè ero
1: poi sei crollato.
0: Sì, no, poi non c'era niente da fare, ho detto quando è finita, ho detto vabbè, vado a dormire, però cioè, diciamo, sarei riuscito a vederla. Invece se stanotte sarò stanco, Svizzera-Algeria alle 4 può
1: anche aspettare.
2: Può anche
0: guarderò gli highlights poi, ecco, nel senso, io ho paura che poi mi metto alle 4 davanti allo schermo ed è una partita che finisce 0-0, supplementari 0-0 con i rigori in cui li sbagliano tutti e vincono 1-0. Me l'aspetto, roba del genere.
1: Ho capito, quindi meglio una dormita in questo caso. Sì, sì. Bene Valerio, allora ricordiamo sempre che Valerio sta seguendo i mondiali per noi, la mattina alle 11.35 in Calima de Magnana, il pomeriggio in spagnolo alle 16.35 con Michelangelo in Calima de Canarias. Valerio, grazie come sempre, ci ritroviamo domani puntuali. E ciao, buona

0: morir.
1: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69 e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.

0: splendide canzone di Charles Aznavour nella versione di Laura Pausini, uguale a lei, bella, bella, bella, la versione originale è She, per se volete ascoltarla. Poi c'è una versione di Elvis Costello che per me è anche ancora più bella dell'originale per certi versi. Vabbè, comunque quella di Charles Aznavour non si batte. Guarda come sono viziato, guarda cosa mi portano.
1: La ciliegina.
0: Sono pieno di ciliegie qua, quindi è proprio vero che una ciliegia tira l'altra, non riesco a smettere, come una droga proprio. Devo stare attento a non farlo mentre parlo, perché
1: esatto, più che altro occhio ai nocciolini, se diventi viola
0: esatto,
1: sapremo il perché.
0: Spero che ci sia qualcuno che sappia la manovra di Grinch quando vedrà che ti serve per sbattere
1: fuori. Stiamo per assistere a una tragedia in diretta.
0: Senti, ho qua una notizia che volevo dare, perché è molto molto molto importante, perché, anche per quanto mi riguarda, perché io sai che sono camperista e quindi in qualche modo la faccio mia come notizia, perché dovete sapere che il governo spagnolo ha approvato il Real Decreto 518 del 2026, pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale, il bollettino ufficiale dell'Estato, il BOE, così detto così, il 26 giugno 2026, quindi veramente qualche giorno fa. Questo provvedimento modifica il Regolamento Generale della Circolazione, il Codice della Strada Spagnolo, inserendo una tutela nazionale per i camperisti, attesa dal settore da circa 15 anni, quindi è una cosa molto importante. Ecco come cambiano esattamente le regole per chi viaggia in camper o furgone camperizzato in Spagna, quindi anche alle Canarie. Le tre condizioni per la sosta legittima, ok? La novità principale è l'introduzione del comma 4, articolo 92, che definisce, attenzione, chiaramente i confini tra sosta consentita e campeggio vietato in strada. Un camper è considerato legalmente parcheggiato alla pari di qualsiasi auto se rispetta tre requisiti: nessun elemento sporgente, non è consentito estendere alcun componente che fuoriesca dal perimetro della pianta del veicolo. Questo significa niente tendalini aperti, finestre a compasso spalancate, oltre alla sagoma dei tavoli o sedie all'esterno, e questo era una cosa che già fondamentalmente c'era. Appoggio solo sugli pneumatici, quindi non si possono mettere i cosiddetti piedini, dove appoggiare solo sulle ruote. Quindi la norma specifica che è consentito l'uso di cunei o blocca ruota di sicurezza se sono necessari, ok, per stabilizzare il camper, ma non si possono abbassare eventuali piedini di stazionamento. Ok? Poi nessuno sversamento, non deve esserci alcuna perdita o scarico di fluidi, acque grigie o nere provenienti dall'abitacolo, e ci mancherebbe altro, però insomma purtroppo c'è qualcuno che ogni tanto lo fa. I limiti al potere dei comuni, questo è importante. L'associazione di categoria spagnola Aseicar ha accolto la riforma come una svolta storica, proprio perché disinnesca le ordinanze locali che spesso venivano usate per sanzionare i camperisti in modo preventivo. Cosa non possono più fare i comuni, i municipi non possono più vietare il parcheggio o multare un veicolo esclusivamente in base alla sua categoria catastale, ovvero solo perché è un camper o un van, se questo rispetta i tre punti che abbiamo appunto descritti.
1: Parità
0: sopra.
1: Di genere per
0: parità
1: i camperisti.
0: Di genere, esatto. Cosa possono ancora fare i comuni? I comuni mantengono la facoltà di regolamentare la sosta per motivi di interesse generale, possono stabilire limiti orari massimi, tariffe di parcheggio, istituire zone a bassa emissione o vietare la sosta a veicoli che superano una certa lunghezza o peso, o per esempio oltre i 6 metri, eccetera eccetera. La differenza fondamentale è che queste limitazioni ora devono essere motivate e applicate indistintamente a tutte le tipologie di veicoli che rientrano in quelle caratteristiche, senza mirare specificamente ai soli mezzi da campeggio. Quindi, in chiusura, in sostanza, se il mezzo è chiuso, non si allarga, non scarica nulla e rispetta le dimensioni e i limiti della zona, ha gli stessi identici diritti di parcheggio di una qualsiasi vettura. E questo è fondamentale, perché in qualche modo regolamenta in maniera precisa le cose, e ovviamente questo rimane il concetto che poi tutta una serie di cose vanno sempre rispettate. Però è Ecco, se voi se vi dicono no, questo è un parcheggio soltanto per le macchine, i camper turismo, non si possono praticamente fare, assolutamente no, il cosiddetto cartello del turismo, esattamente, esatto, non vale più. Fondamentalmente come camper, se rispettate le regole, siete equiparati a una vettura e quindi basta.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Oggi sarà la giornata mondiale dell'orgoglio del camperista.
0: Esatto, faremo il pride del camper.
1: Il pride del camperista.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Ottime notizie per il mercato del lavoro nell'arcipelago, dove il numero di disoccupati è sceso di 2.189 persone nel mese di giugno, portando in totale generale a 142.409 persone senza impiego, un dato che conferma la tendenza positiva dell'economia insulare. Nel frattempo il Cabildo della Palma ha lanciato un forte allarme per il blocco istituzionale del Centro Nazionale di Vulcanologia e per il pesante taglio del 42% al bilancio stanziato, una situazione che preoccupa molto le autorità locali per il monitoraggio del territorio. Sul fronte economico spicca anche la crescita dei visitatori stranieri a Gran Canaria e nelle altre isole, con un aumento dello 0,53% registrato nel mese di maggio e una spesa complessiva che ha superato i 1.555 milioni di euro. Per quanto riguarda la cultura, la scrittrice premio Pulitzer Mirta Ojito ha avviato un viaggio d'indagine a Lanzarote e nel resto dell'arcipelago per riscoprire le proprie radici legate alla storica tragedia navale del transatlantico Valbanera, unendo la memoria storica delle isole alla letteratura internazionale. In conclusione, la solidarietà istituzionale supera i confini oceanici, poiché il governo delle Canarie ha attivato un servizio straordinario di consultazione medica d'emergenza nella località di La Guaira, per assistere la numerosa comunità di cittadini canari che si trova in Venezuela. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: La radio in Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: immaginare.
1: Sweet Dreams Are Made of This. Naturalmente, sto parlando degli Eurythmics. Abbiamo fatto un tuffo nel 1982, cara Barbara. Insomma, quindi siamo pronti. Oggi c'ho una bella sorpresa per te. Eccoci. Perché? Perché eccoci qua. Io direi subito di partire con il nostro sottofondo, con la diretta, naturalmente, anche su Facebook. Oggi è giovedì, ogni 15 giorni di giovedì abbiamo l'appuntamento con lo studio legale Giambrone and Partners, ma oggi guarda un po' chi ho.
0: C'è il nostro ciao avvocato Barbara. Di fiducia. Ciao Giorgio.
2: Ciao Roberto, grazie per l'invito.
1: Il nostro avvocato di fiducia, il nostro Giorgio Ruggeri. Come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene,
1: tutto bene. Tu arrivi dalla Spalma. Che tempo c'era alla Spalma?
2: Stava piovigginando.
1: Sì, sai che abbiamo una telecamera che è posta sul traliccio nostro di La Spalma. Ogni tanto vado a guardare e spesso volentieri vedo un po' di pioggerellina. È proprio diverso rispetto al sud.
2: In 40 km il clima veramente cambia
1: tantissimo.
0: A volte anche in 40 metri qui sì, cambia il clima, quindi
1: assolutamente sì. Allora, caro Giorgio, oggi parliamo di parliamo di tecnologia, visto che ogni tanto è incredibile, ma vero, adesso il nostro Giorgio Ruggeri ci parla di tecnologia. Sì. Esattamente, di un'app che molti italiani già dovrebbero conoscere, perché è dal 2020, no, che è in circolazione, ma molti magari non ne conoscono né l'esistenza né quante cose si possono fare con questa app. Parliamo dell'app Io.
3: Sì.
1: Ok? E quindi, insomma, che cos'è questa app e quale funzione svolge oggi nel rapporto con i cittadini?
2: Ma come hai giustamente detto te, l'app Io fu lanciata dallo Stato italiano nel 2020, uh-huh, e è sviluppata dalla società PagoPa SPA. Uh-huh. E questo, diciamo, consente ai cittadini italiani in tutto il mondo di accedere a una serie di servizi, ecco, uh-huh, quali per esempio ricevere comunicazioni ufficiali, come per esempio avvisi sui pagamenti, consultare documenti personali o accedere all'IT Wallet, dove ci sono le patenti e il codice fiscale di tutti i cittadini.
1: Sì.
2: Ecco. Perché oggi parliamo di questo? Parliamo di questo perché spesso quando una persona si trasferisce all'estero non chiude tutti i ponti con l'Italia.
1: Vorrebbe chiuderli, ma non ci riesce.
0: Infatti,
1: anche
0: ma secondo me forse lo fa proprio per quello talvolta.
2: È possibile. Alcune volte l'agenzia delle entrate, sì, fa l'agenzia delle entrate invece non si scorda degli italiani che si trasferiscono,
1: certo,
2: all'estero, e perciò notificano cartelle di pagamento.
1: Sì.
2: Ecco, molti cittadini italiani, alcuni diciamo, vengono da noi quando gli arriva una cartella esattoriale dove c'è da pagare molti soldi, ecco, e dicono: ma come mai non si è prescritto? Perché noi siamo qua, viviamo alle Canarie da tanti anni, e in realtà l'Agenzia delle Entrate fa le notifiche anche nella cassetta, diciamo, nel cassetto fiscale personale.
1: Ma chi va a vedere il cassetto fiscale quando uno è da 10 anni che sta alle Canarie?
2: Nessuno, nessuno. Anche perché quasi nessuno sa come entrare per vedere.
1: Oltretutto, ok.
2: In questo caso c'è stato un importante aggiornamento dell'applicazione Io,
1: sì,
2: che da giugno del 2006 fa una notifica push, una notifica a tutte le persone che hanno questa applicazione, dello stato dei procedimenti tributari già in corso.
1: Uh-huh.
2: E in questi mesi estivi viene implementato anche con gli avvisi fatti dell'Agenzia delle Entrate. Perciò,
1: sì,
2: se arriva una cartella esattoriale, viene la notifica direttamente sul proprio cellulare.
1: Ho capito. Scusami la domanda cattiva, ma a questo punto, visto che questa app in qualche modo ci riesce a dire anche cose che non vorremmo sapere, se uno non la installa proprio, scusa,
2: non è obbligatorio installare, sì, questa applicazione.
0: No, perché voglio dire, come se non ci bastasse già Hacienda, che come dire diventa una cara amica, sarà calda, ci portiamo dietro anche Satri, così si fanno compagnia le due cuginette.
2: Sì, però secondo a mio parere è meglio conoscere la situazione, essere a conoscenza, perché poi il debito diventa sempre più grande, ecco, e non dimentichiamoci che anche se viviamo alle Canarie l'Agenzia delle Entrate può arrivare e può addirittura sequestrare i beni
1: in Spagna.
2: Ecco, certo. Cosa che è successo, immobili, conti correnti, perciò è bene conoscere il proprio rapporto, avere un, diciamo, una relazione diretta con l'Agenzia dell'Entrata Italiana per non avere sorprese.
1: Senti, ammettiamo che
0: famoso,
1: ti dicevi Barbara?
0: Scusa, serve famoso, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide.
2: Bravo, cioè, bravo,
1: esatto. Infatti. Senti, in un momento di sano masochismo di un italiano che abbia installato l'app Io, come si utilizza?
2: Ecco, anche qui non è un'applicazione come per esempio l'applicazione di Radio Calima, dove si preme e si apre l'applicazione e si ascolta Radio Calima.
1: Sì.
2: Essendoci dati sensibili, si può entrare in due maniere: o mediante SPID,
1: sì,
2: per chi ce l'ha,
1: perché c'è, e adesso bisognerà poi averlo, perché se uno prende la, bisognerà cambiare la carta d'identità elettronica prima o poi, e quello permette anche l'accesso tramite
2: infatti,
1: SPID.
2: Infatti,
1: no?
2: Il secondo, no, se no, la seconda maniera per entrare in questa applicazione è mediante la nuova carta elettronica digitale. Ecco,
1: sì.
2: Questo è uno dei motivi per cui anche lo Stato italiano ha obbligato tutti a cambiare la carta d'identità.
1: Certo.
2: Da cartacea spagnola, perché c'è un chip, e per entrare in PagoPa ma anche in altri portali col cellulare è sufficiente, per i cellulari che hanno l'FNC, appoggiare la nuova carta d'identità elettronica al cellulare e digitare i codici.
1: Fichissima questa cosa, non lo sapevo.
2: Sì, cioè,
1: direttamente con il cellulare uno,
2: sì,
1: si appoggia sulla propria carta d'identità,
2: sì,
1: e paga.
0: C'hanno già i soldi.
2: Sì. No, non ti paga. E diciamo, prendi le informazioni, arrivi, certo, alle informazioni. Ecco, la cosa importante è che quando si fa la carta d'identità ci danno dei codici, mm-hmm, ma quasi nessuno conosce i codici della propria carta d'identità, ecco.
1: Quindi,
2: perciò per recuperare i codici della carta d'identità bisogna andare nel portale, nell'app CID, e lì digitando il numero della carta d'identità si possono recuperare i codici.
1: Io l'ho già perso i codici, non ho ancora avuto la carta,
0: ma
1: li ho già persi,
0: che,
1: capito?
0: Cioè, giusto per rendere conto di quanto in questo momento fare questa carta d'identità stia diventando una mission impossible, praticamente c'era una vignetta di Lercio, no? Che sappiamo che è questo sito satirico che finge, insomma, titoli dei giornali su false righe di vere notizie, insomma, rendendole credibili, in realtà non le sono. E c'era un immagine del Presidente della Repubblica con un cittadino, diceva ricevuto al Quirinale, il primo cittadino che è riuscito a prendere appuntamento all'anagrafe per fare la carta d'identità elettronica. Ci,
1: vabbè,
0: sono tempi d'attesa biblici. Vabbè, comunque.
1: E ricordiamo sempre che quella proroga che c'è stata per quanto riguarda la carta d'identità vale solo per chi risiede in Italia.
2: Sì.
1: Se risiedete all'estero, in pratica la carta, quando scade, che quindi è già scaduta fondamentalmente,
2: sì, già scaduta.
1: Se avete quella di carta, è carta,
2: sì,
1: straccia.
2: Però si può andare per richiederla, si può andare in Italia nel comune dove prima si risiedeva e farla lì.
1: Sì,
2: ecco. Oltre è stato aperto questo
1: comodo,
2: comodo. Magari uno d'estate va, torna, diciamo, nella città natale, e in questo caso va.
0: Io mi continuo a chiedere, per esempio, nei casi della mia adorata bambina che è nata qua e che sta aspettando la sua carta d'identità che gli è scaduta, poverina, già da 2 mesi, e che siamo in attesa dell'appuntamento, io dovevo andare a fare questa carta d'identità se non mi chiamano dal consolato. Aiuto Arona, aiuto, chiamatemi. Voglio,
1: allora,
0: voglio fare la
1: consolato,
0: carta,
1: vice consolato di Arona, c'è una povera ragazza qua che sta in qualche modo implorando la sua carta d'identità per la figlia. Fate qualcosa.
0: Vogliamo andare a Tenerife a vedere il loro park, non possiamo neanche andare a Lobos.
1: Vabbè. Allora, Giorgio, avvocato, noi però, come dire, siamo in Spagna, no? Ma esiste un sistema analogo all'app Io qui in Spagna per ricevere,
2: sì,
1: comunicazioni ufficiali dall'amministrazione,
2: sì,
1: spagnola?
2: Infatti, come diceva Barbara all'inizio, anche Hacienda non,
1: certo,
2: si scorda di noi.
1: Non si scorda
0: di noi.
2: E c'è un sito internet, non c'è un'applicazione, che si chiama, chiamato DEHU, Direzione Elettronica Abilitata Unica. È un'applicazione mediante il quale i cittadini si collegano e possono ricevere notifiche. In realtà bisognerà entrare in DEHU, uh-huh, scrivere la nostra mail, e in quel caso, quando ci sarà una notificazione, per esempio si prende una multa, ci arriva una mail dove ci dice vai dentro il portale DEU e lì vedrai il verbale, ecco.
1: Esatto, si potrà anche pagare all'interno del,
2: si
1: del
2: può,
1: portale.
2: Lì si puoi scaricare il foglio,
1: sì,
2: e poi lo vai a pagare in banca.
1: Ho capito,
2: ecco.
1: Insomma.
2: La, voglio fare
0: voglio
2: una...
0: dire, vedi, scusate, sì, i nomini dolci che danno queste app, Io, Deu, cioè, perché non hanno il coraggio di fare un'azienda, tributi, Io, Deu,
1: Pici, Deu, Pici, Pici, Pici, Pici, Pici, Pici, Pici, Pici, ma ha scritto Io, chi sarà?
2: Per entrare in Deu bisogna avere o clave o il certificato digitale.
1: Certo.
2: Ecco, è fondamentale secondo me per tutti gli italiani che vivono in Spagna fare o l'uno o l'altro. La differenza è che mentre clave è un certificato digitale che entra solo, permette solo di entrare nella pubblica amministrazione spagnola, mm-hmm, il certificato digitale permette anche di firmare documenti.
1: Certo.
2: Cioè, questo è, secondo me, più completo la firma.
1: È più complesso,
2: digitale.
1: È più completo, assolutamente. Ti permette di fare molte più cose. Beh, insomma,
0: che da
1: abbiamo...
0: quanto, sì, scusate, da quanto ha preso adesso per fare il certificato digitale, prima bastava andare in assessoria o comunque farselo fare, adesso bisogna andare all'aiuntamento. Ho scoperto questa cosa di recente perché lo devo fare e so che bisogna andare all'aiuntamento.
2: No, devi scaricare l'applicazione della Fabbrica Nazionale delle Monete e Timbre e lì compili i tuoi dati e poi per farti riconoscere devi andare in un ufficio che tu vedi nell'applicazione e ti danno poi, ti mandano poi il certificato digitale che lo tieni nel cellulare.
1: Va bene, comunque l'importante è, ecco, che anche qui in Spagna ci sia l'applicazione che ti dice tutto ciò che non hai in qualche modo chiaro e fatto con l'azienda. Insomma, ci guardano dall'alto in tutte le forme, dall'Italia, dalla Spagna, no? Non possiamo sgarrare volendo. No,
2: no, no, però meglio sapere se uno ha da pagare qualcosa, esatto, sapere il mio, che aspettare magari un giorno arriva una cartella esattoriale dall'Italia di 500.000 euro, cose che ho visto,
1: certo.
2: O se no multe qua alle Canarie, qualcuno va in macchina, prende una multa e...
1: Comunque, in chiusura, caro Giorgio, io adesso, quando finiamo la trasmissione, mi metto di là il cappello pensatore di Archimede e penserò se scaricare questa Io o no. Se, chissà, a parte il fatto che in Italia non c'è quasi più niente, quindi speriamo.
0: È quel,
1: insomma,
0: quasi che la fregatura,
1: quel quasi,
0: no, esattamente,
1: esatto,
0: quasi.
1: Esatto, che magari c'è qualche cosa di 20 anni fa che ancora mi persegue.
2: E l'agenzia delle entrate te lo notifica nel tuo cassetto personale dell'agenzia delle entrate, perciò tu non lo sai, pensi che sia prescritto tutto, sono qui da 15 anni, tutto è prescritto, poi invece vedi che l'agenzia delle entrate te l'ha notificato e non ci puoi fare nulla.
1: Perché mi devi mettere paura e terrore?
2: No, prevenire è meglio che curare. Prevenire è meglio che curare.
1: Mi avete messo ansia.
0: Mi è venuta un'agitazione.
2: Mi dispiace.
1: Io. Giorgio, grazie, sei stato chiarissimo. Grazie. Spero che questo intervento abbia comunque spiegato molto bene anche per tutti gli italiani che vivono all'estero, insomma, un modo semplice e efficace per poter essere comunque al corrente di tutte le pendenze o tutte le cose che riguardano ancora la propria identità italiana.
2: Digitale.
1: Bene, Giorgio, noi ci ritroveremo prossimamente. Come sempre, tu sai che quando arrivi da queste parti, sei sempre il benvenuto. Grazie. E ringraziamo ovviamente tutti i tuoi colleghi dello studio legale Giambrone & Partners.
2: Grazie.
1: Alla prossima.
2: Voi.

0: L'anima vola, un romano direbbe un'altra cosa sull'anima, ma non la diciamo perché
1: non è elegante.
0: Senti, sono le 12:30, era solo per ricordarvi che noi siamo sempre qua, siamo per andare nell'ultima mezz'ora della nostra trasmissione con le nostre notizie, ma prima diamo la linea a Roma, ci sono le news.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
4: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne rinvenuto da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. La donna italiana di 34 anni è stata trasferita nel carcere di Pesaro. Mi ha aggredito e mi sono difesa, alle parole della donna. Inferno di fuoco nella notte su Kiev, sale a 18 il bilancio dei morti, diversi feriti. L'alta rappresentante europea della politica estera Callas avverte: oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca, ma il Cremlino non arretra, aumenteremo la pressione sull'Ucraina. La procura tedesca accusa intanto Kiev del sabotaggio di Nord Stream. Lefebvriani scomunicati dalla Chiesa dopo le ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa, scomunica per i consacranti così come per i neovescovi. La stessa sorte toccherà tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ignorando la volontà e le parole di Leone XIV. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Ma il caldo tornerà nel weekend. Calcio, si sta completando il tabellone degli ottavi del Mondiale. Inghilterra, Belgio e Stati Uniti le ultime a passare il turno. Oggi torna in campo la Spagna, che alle 21 sfida l'Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia, in programma all'1. Domani alle 5 del mattino si gioca Svizzera-Algeria. È tutto.

0: gli anni 80 e gli anni 90, insomma, il sax era sempre presente nelle canzoni, no? C'era questo sax che anche qua alle Canarie, o comunque spesso e volentieri si trovano queste performance di sassofonisti che suonano il sax sulle canzoni degli altri, che però insomma le arricchiscono. Devo dire, ogni tanto sono anche molto molto molto bravi e piacevoli. A volte mi è capitato anche qualcuno che l'avrei voluto ammazzare perché mi rovinava le canzoni che mi piaceva ascoltare. Vabbè, era Antonello Venditti con Amici Mai, 1991.
1: Radio, eccoci qua. Ci siamo.
2: Ci siamo. Scusa, ho sentito che voleva,
0: no, voleva ricordarci che stavamo su Radio Calima.
2: Grazie, mi era sfuggita questa. Pensavo di stare su Radio Maria, ancora ciliegie.
0: Ancora ciliegie, sì, ce ne sono ancora tre. Adesso aspetto il prossimo disco per mangiarmi le ultime tre. E intanto le notizie vanno avanti, cara Barbie.
2: Allora, sì, stavo leggendo questo articolo interessante sulla stampa locale, che praticamente parla del prezzo della felicità alle Canarie, perché essere felice ha un costo, voglio dire.
0: Ma solo alle Canarie o in generale?
2: No, vabbè, c'è una ricerca che vale, insomma, che è stata fatta a livello generale, anche in penisola, eccetera. In questi dati, insomma, riguardano nello specifico le Canarie, cioè quanto bisognerebbe guadagnare l'anno per vivere in agio, cioè senza proprio poter dormire tra due guanciali, come si suol dire. Quindi
0: stando larghi in questo caso. Quindi.
2: Esatto, va bene. Esatto. Quindi potersi permettere una casa, potersi permettere le vacanze, ozio, servizi essenziali, tutto quello che. Allora, 75.000 euro
0: l'anno.
2: L'anno, che voglio dire, trovali, cioè voglio dire, se guadagnassi 65.000 euro l'anno sarei abbastanza felice un po' ovunque, devo essere sincera, cioè mi sembrano delle cifre decisamente, insomma, abbastanza ampie. Però questo qua, per quanto riguarda il costo della vita, quindi per essere veramente obiettivi rispetto a quanto le cose costano e quanto andare fuori, che ne so, al ristorante, piuttosto che viaggiare, piuttosto che permettere tutta una serie di lussi che oggi come oggi la maggior parte della gente comunque deve assestare, ecco, che non è così così semplice poter in qualche maniera ottenere. Insomma, nel resto della Spagna pensate che addirittura per essere felice, sto perdendo la voce anche io, anche la mia voce non ci crede a queste cose, costano, ci vorrebbero 87.900 euro, però in Canaria il prezzo sale a Santa Cruz, dove ne servirebbero 76.000, mentre un pochino più bassa, 73.000, a Las Palmas. Questo è un mix di quello che riguarda il benessere soggettivo, cioè quello che la gente percepisce di se stesso per poter stare bene, e costo della vita, insomma. Comunque, considerando che invece il sueldo medio all'anno in Canaria è di 25.000 euro, facciamoci due conti, siamo destinati,
0: secondo me,
2: infelici.
0: 75.000 80.000 euro, insomma, con queste le cifre medie nell'arcipelago, beh, secondo me si potrebbe anche essere comunque abbastanza felici anche con molto meno, ok?
2: Esatto, è quello che dico io
0: ricordo, ricordo sempre, non so, questa è una cosa grave quello che sto dicendo, sia ben chiaro, però sotto sotto, se ci andate a pensare, spesso e volentieri è così. C'è un mio amico che mi diceva sempre: guarda che in qualche modo se le persone guadagnano tanto tanto tanto, normalmente o sono veramente bravissimi, sono riusciti in qualche modo a svoltare con qualche idea geniale o con qualche attività veramente ben gestita, oppure rubano.
2: Vabbè,

0: tetto, mettiamola così.
1: Io ho una casa sull'albero, va bene uguale. Quale albero? Che noi diciamo gli alberi qui sulla palma al massimo. Pensa a fare una casa su una palma, no? Con il vento che ti fa dondolare, altro che terremoto. Poi quando arriva quello che fa l'arrampicatore, no? Che fa la potatura delle palme, che te lo ritrovi in casa, sì, che ti guarda.
0: Permesso?
1: Permesso, scusi, posso tagliare questo ramo?

0: Mace, cattina abitudini con Salme, con la pesce, con la pesce, con la pesce, ma con la pesce e De Martino. De Martino dove è finito? È sparito? Non c'è, non c'è, non l'hanno considerato. No, non l'abbiamo considerato in questa estate 2026. Cara Barbie, siamo all'ultima notizia di oggi. Con cosa chiudiamo?
1: Chiudiamo con una notizia che è abbastanza recente, che sta arrivando insomma in queste ore, sta rimbalzando sulla stampa locale, di un maxi sequestro da parte della Guardia Civile di una quantità incredibile di materiale contraffatto sui mondiali dei mondiali FIFA 2026, insomma. Quindi hanno beccato mercanzia per qualcosa tipo 100.000 euro, che è destinata ovviamente alle rivendite, insomma, dei classici negozi dove si vendono merce contraffatta, e l'hanno beccati. Quindi insomma c'è carestia di magliette della Spagna, magliette dell'Inghilterra, magliette della Germania, insomma hanno fatto questo grande colpaccio,
0: perché erano tutte contraffatte ovviamente, quindi
1: tutte 1269 pezzi di merce contraffatta, che sono stati appunto beccati tra Ingenio e Telde dalla patrulla fiscale della frontiera e della Guardia Civile. Insomma sono stati dietro a questo giro di mercanzia falsa e contraffatta, ed è stata insomma fermata. Quindi se stasera non avete la vostra maglietta della Spagna, insomma, e non è ovviamente di quelle del logo FIFA ufficiale che costa una barcata di soldi, è stata fermata. Insomma, voglio dire, cosa buona e giusta, perché si sa che questo qua è un delitto contro la proprietà industriale, insomma è roba da codice penale, quindi insomma ci si sorride.
0: Se ci
1: però
0: pensi bene, Barbara, poi alla fine parliamo di 100.000 euro e parliamo di 1100 pezzi, non è poi tantissima roba. In un posto normale che non siano le Canarie la notizia non avrebbe avuto rilievo.
1: No, invece qua sta rimbalzando su tutta la Spagna locale. Quindi allora il mio consiglio è: se siete senza maglietta della Spagna, prendete una bella maglietta rossa, un bel pennarello nero, dietro scrivete Spagna in grosso e avete fatto la vostra maglietta. Poi se vi arrestano perché merce contraffatta, sono fatti vostri.
0: Vabbè, posso dire, l'ho fatta in casa, sai, se uno l'ha fatta in casa in qualche modo, esatto, potrebbe anche passare inosservata. Del resto uno, se si fa un maglioncino di lana all'uncinetto o coi ferri da calza, esatto, non è che poi passa dei guai, no? Quindi la nuova frontiera è farsi le cose contraffatte da soli.
1: Esatto, scrivete qua FIFA.
0: Esatto, e quindi magari non avete nessun tipo di problema. Bene, cara Barbara, noi siamo giunti anche oggi al termine della nostra trasmissione, anche oggi puntata ricca di tanti ospiti e di tante cose belle da ascoltare anche a livello di notizie. Domani, venerdì, insomma anche domani ci sono parecchie cose, perché oltre all'appuntamento con il calcio alle 11.35, domani abbiamo anche Luca Selvaggia di Toda Canaria, che sono qui a Gran Canaria e quindi saranno in studio con noi in diretta, e poi come sempre alle 12.35 il nostro sguardo del venerdì all'agenda del fine di settimana con tutte le cose che si possono fare.
1: Che abbiamo già in parte spoilerato, c'è un fine settimana veramente ricco di eventi, di festival, di musica, di spiaggia, di voglia di vivere e di divertirsi. Divertitevi tutti e andate con Dios.
0: A domani vi lasciamo con Eros Ramazzotti in spagnolo, Como un niño, che sarebbe la versione in spagnolo appunto di Bambino nel tempo. A domani, ciao,
1: ciao, ciao, a domani.
2: Radio Calima. Radio Calima.

0: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
0: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita in carcere. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. È salito a 17 morti il bilancio delle vittime nel massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale Vitali Glitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti. Nuove sanzioni alla Russia annuncia intanto Kaya Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino. Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della provincia di Terni, sarebbe indagato per corruzione in un'indagine della procura che ipotizza un pactum sceleris per l'affidamento di lavori pubblici per la sistemazione di una strada nell'Orvietano. Coinvolti due pubblici ufficiali e un imprenditore, ma solo a Bandecchi verrebbe contestato il reato di corruzione. Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale è stato coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. La sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. È tutto, a più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scroll. Playlist. Scroll.

0: Buf, paso.
1: Paso.
0: Tap, tap, pim, audio a mamá.
1: Ja, ja, ja.
0: Saltar anuncio, playlist, fueguito.
1: Paso.
0: Scroll, podcast, tap, tap, pim,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Morir.
2: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale perfetto e

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cariolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con tante notizie, tantissime notizie e tanta musica da ascoltare. Ci sono dei posti, amici, in cui passiamo pochi secondi al giorno, ma che riescono comunque a creare delle situazioni abbastanza imbarazzanti, tipo l'ascensore è uno di questi, forse è quello che crea più imbarazzo di tutti. Me ne parlo tra poco.

C'è qualcuno all'ascolto che vive in un condominio? Ecco, se vivete in un condominio sicuramente prendete ogni tanto l'ascensore, a meno che non abitate al piano terra, e delle volte sicuramente vi sarà capitato di condividerlo con degli sconosciuti. Bene, è una delle esperienze di vita quotidiana più assurde, se vogliamo, più strane, perché siamo vicinissimi a delle persone che non conosciamo e non sappiamo cosa fare, no? Guardare avanti, salutare, controllare il telefono, fissare i numeri dei piani. Negli ultimi tempi si è parlato molto del galateo dell'ascensore, quelle regole non scritte che bisognerebbe conoscerle e rispettarle. Per esempio, non bisogna parlare troppo forte, non bisogna ascoltare le conversazioni altrui e non ci devono essere commenti fatti in silenzio. La realtà è un po' che tutti fingiamo che quei 30 secondi non esistano. La cosa divertente è che queste piccole convenzioni sociali raccontano molto di noi, perché dimostrano che gli esseri umani riescono a organizzarsi persino nei momenti più strani, anche quando ci troviamo chiusi in una scatola che sale e scende, progettiamo mentalmente anche come dovremmo comportarci per pochi secondi in un ascensore con dei

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: All'interno del nostro appuntamento di The Mag, ovviamente chiacchieriamo tanto, ma ascoltiamo anche tanta musica. Infatti adesso arriva il momento dello Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Son le 14:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. Chiudiamo con il tennis. Tyra Grant esce di scena al secondo turno a Wimbledon. La tennista azzurra è stata eliminata da Maria Buscova, che ha vinto per 7-5 e 6-3. Non prima delle 17:30 invece toccherà a Paolini contro Golubic. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Vi ricordate quando si tornava delle vacanze e si portava al nonno, alla nonna, alla mamma, al papà, alla fidanzatina, al fidanzatino, fratello, sorella, zia, zio, chiunque, delle calamite, quindi quei regalini, quei portachiavi, i cosiddetti souvenir? Oggi le cose invece sono cambiate, non vanno quasi più di moda.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in

che riguarda il mondo dei viaggi. Per decenni il souvenir è stata quasi un obbligo, no? Doverlo acquistare, dover regalare un qualcosa ad un parente, ad un amico, ad un'amica, quindi portavi una calamita, portavi un portachiavi del posto in cui ti trovavi, no? Una statuina. Oggi molti viaggiatori invece stanno scegliendo un approccio completamente diverso, invece di comprare degli oggetti raccolgono delle esperienze, tipo c'è chi decide di conservare il biglietto del treno o dell'aereo, dipende poi come si è viaggiati, chi tiene gli scontrini di un locale particolare, chi scrive dei diari, chi registra addirittura anche dei suoni, no? Sempre più persone stanno iniziando a pensare che i ricordi migliori non siano quelli che occupano dello spazio, ma quelli che riescono a riportarti indietro nel tempo. E forse il souvenir più potente non è tanto quello che noi andiamo a mettere su uno scaffale o in questo caso una calamita che attacchiamo ad un frigorifero, ma quello che ci fa ricordare esattamente come ci sentivamo quando eravamo in quel determinato

ci sono delle piccole gioie che effettivamente ci possono risollevare una giornata. Tipo, chi abita nelle grandi città, una gioia immensa è quella di entrare all'interno di un pullman, di un tram, di una metro e trovare subito il posto a sedere. Ecco, quella è una piccola gioia. Parleremo proprio delle piccole felicità che un po' tutti noi viviamo durante le nostre giornate, durante la quotidianità.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: The Mag Special 3.
1: Ogni giorno, cari amici di The Mag, milioni di persone, soprattutto nelle grandi città, prendono dei pullman, degli autobus, treni, metropolitane, e quasi tutti vivono la stessa esperienza. Le porte si aprono, quindi entri e immediatamente inizi come un cane da tartufo, inizi a cercare il posto dove potresti eventualmente sederti. Se lo trovi, provi una soddisfazione completamente sproporzionata, no, rispetto all'evento, perché razionalmente stiamo parlando di una sedia, niente di più. Poi prova ad immaginare anche la bellezza di trovare un posto in questo periodo, quando fa letteralmente caldo e non sappiamo dove sederci. Poi tante persone in piedi è ancora peggio, quindi trovare un posto a sedere è una delle esperienze più belle, e sentiamo proprio questa soddisfazione. Il cervello la vive come una piccola vittoria. Molti psicologi spiegano che succede perché si tratta di una ricompensa inattesa, un viaggio improvviso, un piccolo colpo di fortuna. Forse è proprio per questo che ci piace così tanto trovare un posto a sedere, perché ci ricorda che le giornate sono fatte anche di micro felicità, si chiamano così. Dovremmo un po' tutti avere, e soprattutto rendercene conto, che durante la giornata ci sono delle micro felicità che possono cambiare letteralmente la nostra giornata.
2: Io

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti per questa giornata. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Son las 15:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sulle montagne di Imperia, dove un quad è precipitato in un'area particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Secondo le prime informazioni, nell'incidente hanno perso la vita 3 persone. Ucciso in casa Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che parla su Facebook di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere di Ali Shaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti, rende noto il Ministero della Salute siriano, è ancora provvisorio. 2 novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni, è uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: 1979.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, alla Sciafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:34 minutos.
2: Sono le 16:34 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni, Erlan Hill, è stato estratto vivo da sotto le macerie a La Gaira in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. Lo riferisce un giornalista dell'AFP sul posto. I soccorritori sono riusciti a salvare Hill dopo ore di ricerche. Un'esplosione ha colpito il quartiere di Al-Ijaz a Damasco, in un caffè nel cuore della capitale vicino al Palazzo di Giustizia, a provocare il boato una bomba. La stampa ufficiale Sana e la televisione di Stato riferisce che il bilancio al momento è di 5 morti e 16 feriti. Shock dopo che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino. Verso in gravissime condizioni, il 29enne è precipitato dal lucernario di uno stabile mentre provava a recuperare il proprio gatto. È accaduto nella serata di ieri a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, in prognosi riservata. Vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026 Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una vera e propria maratona della durata di 4 ore e 22. Affronterà Taylor Fritz nel prossimo round. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
3: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
4: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Ghenti Beriscia, scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Il tennis, Lorenzo Sonego si esalta a Wimbledon e vince la maratona con il canadese Gabriel Diallo in 4 ore e 22 minuti, qualificandosi per i sedicesimi di finale. Nel terzo turno, traguardo raggiunto nuovamente dal piemontese, l'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Scroll, playlist, scroll, buf, paso,
2: paso,
1: tap tap, pim, audio a mamá,
2: ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio, playlist, fueguito,
2: paso,
1: scroll, podcast, tap tap, pim,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
6: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La Direzione Generale della Sanità del Governo delle Canarie ha attivato l'avviso di livello rosso, il più alto della scala, per rischio estremo di radiazione ultravioletta su tutto l'arcipelago, raccomandando alla popolazione di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata. Nel frattempo, sul fronte della cronaca, la Guardia Civile ha sequestrato a Gran Canaria più di 1000 magliette contraffatte della Nazionale di Calcio Spagnola e di altre selezioni internazionali, bloccando un mercato illegale stimato in oltre 97.000 euro. Per quanto riguarda la politica e la memoria storica a Tenerife, il ministro Ángel Víctor Torres è stato perentorio sul monumento a Franco situato a Santa Cruz, dichiarando che se il comune non procederà alla sua rimozione, sarà lo Stato stesso a farsene carico in via sussidiaria. Spostandoci a La Palma, si registra un miglioramento sul fronte della sicurezza ambientale, poiché dalle ore 8 di questa mattina è ufficialmente terminata l'allerta per il rischio di incendi forestali, anche se l'isola rimane cautelativamente in uno stato di preallerta. Infine, per la pagina culturale, prende il via oggi alla Las Palmas di Gran Canaria l'attesissimo festival musicale Granca Live Fest 1926, con le esibizioni odierne sul palco principale di artisti del calibro di Dani Fernandez, Ptazeta e i Viva Suezia. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ¡1984!

0: Canarias.
1: Es la hora 18:30 minutos.
0: Son las 18:30 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera dalla redazione. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo. Scarcerato stamattina, l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. A Padova ha preso il via oggi il 19esimo congresso nazionale della UIL, all'insegna dello slogan Lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è stata la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Così il presidente Zelensky durante una visita sui luoghi dei bombardamenti. Il sindaco della capitale Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti. Chiudiamo con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
1: Paso.
0: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
1: Ja, ja, ja.
0: Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
1: Paso.
0: Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
1: Ja, ja, ja.
0: Morir.
2: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
4: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
5: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
4: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
5: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
4: Centro commerciale La Gran Manzana.
5: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
8: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
7: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
8: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: En Radio Calimà suena Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Sesserena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Bentrovati, buon giovedì 2 luglio con il GR delle buone notizie. Napoli avrà di nuovo il suo teatro San Nazaro. Il Ministero della Cultura ha annunciato l'intenzione di acquistare lo storico edificio di Via Chiaia dopo l'incendio, con l'obiettivo di far rinascere uno dei luoghi simbolo della scena teatrale cittadina. Annuncio arrivato dal ministro Giuli al termine di un vertice in prefettura con istituzioni locali e proprietà dello stabile. Il Dicastero rileverà l'immobile e lavorerà per garantire la continuità della stagione teatrale, individuando nel frattempo uno spazio alternativo per gli spettacoli, ipotesi che potrebbe includere anche il Palazzo Reale di Napoli. Avvia su WhatsApp gli account per gli under 13, ma gestiti da un genitore con l'esperienza d'uso limitata a sole messaggi e le chiamate, non quindi ai canali e al chatbot Meta AI. Lo comunica ufficialmente la piattaforma di Meta, sottolineando che la novità sarà implementata gradualmente per ricevere feedback degli utenti e offrire alle famiglie il modo più sicuro e privato per comunicare. In ogni gruppo di amiche e amici c'è sempre una persona più empatica, più sensibile, più attenta agli altri, che si arrabbia poco e che sa quando intervenire o quando è meglio stare in silenzio. Quella è una persona emotivamente più intelligente della media. Non è una questione di quoziente intellettivo né di conoscenza accademica, è una capacità che ha a che fare con il modo in cui si gestiscono le emozioni. Che intelligenza emotiva è più consapevole, sa come muoversi nel mondo e come creare legami veri e autentici. Per fortuna non sono poche le persone dalla spiccata intelligenza emotiva, ed è una dote che si sviluppa col tempo e con l'ascolto. Il patrimonio di Elon Musk lo rende l'uomo più ricco di sempre. A guidare un gruppo di paperoni che ha visto i propri soldi aumentare in un anno al massimo storico di 20.100 miliardi. Secondo la tradizionale classifica di Forbes, nel 2026 il patron di Tesla è al vertice per il secondo anno di fila. Il suo patrimonio è cresciuto di 500 miliardi in 12 mesi, trainato dalle valutazioni delle sue società. I cofondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, si sono classificati secondo e terzo, mentre il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è quarto con 224 miliardi. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale è creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
3: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai

0: En Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.

0: In Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22, 32 minutos.
2: Sono le 22 e 32 minuti. Radio.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica